Carini viene a dobbiamo c'è la corna. E ma non vero che cambia ai. Ai, un giorno mamma.

0: Pepina frigilili taero,
1: Java,
0: Pendera era mama, Ola, oh, oh mama,
1: Azako Pondo.